0: Monella.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: ballare e da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delex.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.

0: Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: Rosella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Abbiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
1: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: e la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla città della speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
1: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1 euro. Batte. Forte. Sempre.

0: di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: E voilà! Inizia questa settimana in solitudine. Spero non in solitudine, spero che almeno ci siate voi. Per il momento, buongiorno.

0: Vogliamo mettere qualcos'altro? Buongiorno amici! Buongiorno un caggio, giovedì 11 giugno. Basta però! Basta! Oh, mamma mia! Allora, direi che l'inizio è stato già di per sé spumeggiante, per questo potremmo chiudere la trasmissione qua. No, non lo possiamo fare perché questo è solo l'inizio. Buona mattina a tutti, giovedì 11 giugno, ore 6 e 7 del mattino. Parte Buongiorno un cane, la sua consueta versione. Non siamo ancora alla programmazione estiva e di conseguenza andremo come sempre in onda dalle 6 alle 9. Voi sapete, perché l'abbiamo ripetuto più volte sia ieri che oggi durante l'anteprima, che non c'è la nostra principessina questa settimana, si è presa qualche giorno di ferie e di conseguenza sarò solo e abbandonato insieme a voi dalle 6 fino alle 9, per cui non farò che chiedere la vostra partecipazione, il vostro supporto, il vostro apporto assolutamente gratuito, tra l'altro, nel corso di questo nostro buongiorno. Stamattina vorrei parlare di quelle piccole cose che riescono a fare un miracolo. Sì, sì, ci sono delle cose che riescono a fare un miracolo. A quest'ora, alle 6 del mattino, diciamo che non siamo sempre nel momento migliore della nostra giornata, sia come aspetto fisico che come aspetto morale, ce lo confessiamo sempre io e voi qui, no? All'inizio della trasmissione, anche l'altro giorno io ho detto: ragazzo, rincoglionito, non ce la posso fare. Oppure voi me lo dite: ah, che giornata terribile. Ci sono quelli che però si svegliano già carichi, pieni di energia, pronti a conquistare il mondo, beati loro. Dico, a volte però pensiamoci un attimo, perché io ci stavo ragionando proprio adesso quando ho deciso di affrontare questa cosa insieme a voi. Ci sono quelle piccole cose che bastano a metterci di buon umore subito la mattina presto. Ragioniamoci, può essere il profumo del caffè, ricordate, ne avevamo passato, una canzone che passa alla radio, cioè quella canzone che ti piace talmente tanto che dici: ah, cazzo, questa sarà una bella giornata. Oppure una bellissima alba. Stamattina io, venendo per la strada, tra l'altro ho messo una story sulla mia pagina Instagram, c'era un'alba meravigliosa, un cielo rosso bellissimo, ho detto: guarda che però mi sveglio alle 4:30, però guarda che meraviglia. Insomma, delle cose che al mattino possono veramente svoltarci la giornata o metterci di buon umore. Questo può essere anche il primo caffè, la doccia calda, una telefonata, la colazione, il fatto che magari oggi non dovevate puntare la sveglia, vi siete svegliati lo stesso. Vabbè, vi chiamo all'appello, come sempre il numero è uno e uno soltanto, 393 7366 170. Stamattina cominciamo a svegliarci chiedendoci: c'è quella cosa che al mattino ci mette subito immediatamente di buon umore o che riesce a svoltarci la giornata? Io ci ragiono su qual è adesso.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: minuti del mattino e noi stiamo cercando disperatamente la cosa che al mattino ci mette subito di buon umore. Può essere una cosa piccola, io dico sempre, ultimamente abbiamo parlato spesso qui nella mattinata di Bella e Monella di felicità. La felicità del mattino, la felicità non quella clamorosa, quella è enorme, però la piccola felicità del mattino molto spesso può essere fatta, a mio giudizio, ma poi ditemi voi se ci azzecco oppure no, anche di dettagli assolutamente piccolissimi, cioè di cose quasi che possono sembrare insignificanti, invece riescono a farti spuntare quel sorriso sulle labbra di cui hai bisogno poi per trascinarti avanti tutta la giornata. Molta gente da salutare adesso, ma cominciamo con i messaggi, cominciamo.
1: Buongiorno, un casipo.
0: Buongiorno.
1: A me mi cambierebbe l'umore e la vita i 20 miliardi della scorsa settimana.
0: 20 miliardi.
1: Quello mi farebbe felice.
0: Beh, sì.
1: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Sai che però io ci ragionavo, questa è quella notizia di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, del tipo turco che si è trovato questo bonifico, questo accredito, diciamo, di credito da 20 miliardi sul conto corrente da un giorno all'altro, andando a fare la spesa se ne è reso conto quando è andato a vedere il suo estratto conto. Ma insomma, al di là di questa, la notizia ha colpito molte persone, perché effettivamente è un po' il sogno nascosto di tutti, no? Svegliarsi una mattina con in banca non la bolletta da pagare, non la rata del mutuo, non la rata del finanziamento, quello che è, ma semplicemente voglio dire 20 miliardi di euro. Però stavo ragionando che 20 miliardi forse spaventerebbero anche, cioè troppo, cioè che te ne fai di 20 miliardi di euro poi nella vita? Cioè, paio di milioni, no? Basterebbero un paio di milioncini, cosa sarà mai?
2: Buongiorno, Cazzippo. Io spero che Elisa non abbia avuto la fantastica di andare tipo al mare.
0: No, non è andata al mare.
2: Perché
0: no.
2: Fa freddo? Cioè, ma quanto cazzo freddo fa stamattina? Ci sono 13 gradi a Treviso?
0: Così.
2: Ma quando mai? Oh. Comunque volevo raccontarti una cosa bellissima. Ieri mia figlia ha fatto la prima prova dell'esame di italiano di terza media.
0: Okay.
2: E una delle tracce partiva dal testo di Che fastidio di Dito nella piaga.
0: Ma dai!
2: Ho sempre detto io che la commissione della scuola di mia figlia è top di gamma, grande scelta. Poi vabbè, il titolo partiva da lì e andava su altre riflessioni. Però che bella idea partire da una canzone.
0: Beh, è un modo per avvicinarsi ai ragazzi e direi che complimenti a chiunque abbia scelto questa cosa qua. E voi amici, qual è la piccola cosa del mattino, quella cosuccia che vi mette subito di buon umore? Un odore, una parola, una canzone?
3: Radio Bella e Monella.

0: niente.
1: Buongiorno.
0: Qualcosa di vero e proprio, per cui io sono felice la mattina, semplicemente sono grata. Sono grata per tutto quello che ho e che tanti non possono avere. E questo è già un motivo per iniziare bene la giornata.
1: Ma non è male come idea. Essere grati, essere riconoscenti all'universo, a un Dio, se si è religiosi e di qualsiasi religione uno sia, può essere un, ma anche alla vita stessa, insomma, se proprio non la vogliamo mettere sul religioso, che ci regala certo anche preoccupazioni, però anche tante cose belle da giornata. Se siete arrivati da poco, se avete acceso la radio solo ed esclusivamente da qualche minuto e siete stati travolti dalle belle canzoni che stiamo trasmettendo, io la mia banda suona rock, me la sono cantata tutta, ad esempio in preparazione per la canzone sotto la doccia stamattina, non è che siamo diventati filosofi tutto in un momento, ma semplicemente stiamo cercando di capire se c'è una cosa al mattino, se esiste qualcosa che riesce a metterci, perché metto pure me dentro, di buon umore subito appena sveglio, oppure se abbiamo bisogno di più tempo, insomma ci sarà una cosa. Abbiamo detto l'odore del caffè, io ringrazio Cristina del bar Ammira, che meraviglia, buongiorno cari, arrivare in bar alle 5:10, accendere la radio solo per ascoltare voi, bellissimo. Beh, questo mi gasa un sacco, insomma, sai, questi sono quei piccoli messaggi che ti dicono: ma porca miseria, guarda che meraviglia poter trasmettere alla mattina. Io amo questa fascia del mattino proprio perché siamo un po' di meno, no, rispetto al resto della giornata, numericamente parlando, che poi non è neanche tanto vero, però insomma al di là di quello, ma perché si crea una sorta di gruppo, di community, come la dico io. Buongiorno un cazzo, Ippo Gaia mi scrive lui e mi manda la foto del suo cagnolino, e ci sta, è assolutamente una delle cose che può un animale d'affezione, un animale può sicuramente aiutarti e darti lo stimolo per farti spuntare un sorriso sulle labbra e farti iniziare la giornata nella maniera migliore. E allora, la colazione, una telefonata, il silenzio, anche, cioè il silenzio, il fatto di avere una casa silenziosa potrebbe essere una cosa che ci mette subito di buon umore, poter iniziare la giornata, ne so, 20 minuti, 30 minuti senza nessuno che ti parli, senza che nessuno ti faccia una domanda, eccetera eccetera. Raccontatemi voi se qual è quella cosa che al mattino riesce a mettervi di buon umore, se c'è ovviamente. Radio Bella e Monella.

delle cose che ci mettono di buon umore o che possono renderci la giornata meravigliosa. Allora, gente che ci manda messaggi: Alberto, buongiorno, Raffaella, buongiorno, Sonia, buongiorno, Adriano, buongiorno, Giorgio, buongiorno. Aspetta che vado a pescare, perché ce ne sono veramente tantissimi. Anche chi mi manda foto di una trasferta: buongiorno, un car direzione Lignano per le gare nazionali di ginnastica artistica, forza Serena. E noi ci uniamo all'imbocca al lupo. Non abbiamo niente per fare il tifo, cioè... Sì, va bene così, sembrava una nave in

0: al mattino ci mette subito di buon umore, quella cosa che riesce a farci cambiare proprio prospettiva e dire sì, questa sarà una bella giornata. Fra poco, ad esempio, potrebbe essere la canzone Sotto la doccia, quella che spero canteremo numerosi insieme.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby, sfusa, a 99 centesimi al chilo.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: sono le 6:37 del mattino, questa è sempre Bella e Monella, io sono sempre Paolo Zippo, questo è sempre Buongiorno Unca, ben arrivati a quelli delle 6:30. Stiamo parlando, anzi abbiamo parlato per la prima mezz'ora chiacchierando insieme della cosa che al mattino ci mette di buon umore, cioè se c'è una cosa che al mattino riesce a farci cambiare la situazione psicologica e a metterci di buon umore. Io l'ho detto stamattina, c'era un'alba meravigliosa, per cui quelli che sono... A me queste cose la natura mette molto, cioè gli spettacoli che ci offre la natura mettono molto di buon umore, ovviamente devo essere nella predisposizione per farlo, però...
1: Monca! Buongiorno Picciotti! Vincenzo! E buon giovedì a tutti! Anzi oltre al caffè, ma prima del caffè, una cosa che ti mette felicità, cosa può essere?
0: Cosa può essere?
1: Lupacchiotto, e lo sai benissimo cosa può essere.
0: No, no.
1: Ma io come primo posso mettere quella robetta lì, dai. Ci si è capiti, va?
0: No.
1: Poche parole per buon intenditore.
0: No.
1: Vabbè, come al solito, buongiorno anche da Vincenzo, buona giornata Picciotti, un bacione agli ascoltatori. Zippo! E mi raccomando, fai soprattutto il bravo che sei solo soletto. Ma fortunatamente ci siamo noi.
0: Ma meno
1: male. Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Ma meno male, però Vincenzo mettermi al primo posto. No, no, non si può fare. Però insomma... Potrebbe essere sia per uomini che per donne un ottimo motivo per, diciamo così, iniziare la giornata di buon umore. Ma noi alle 6:38 abbiamo giusto lo spazio per...
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Ritorna anche questo giovedì l'appuntamento con la canzone sotto la doccia. Allora attenzione, pronti tutti, perché come di consueto, come tutte le mattine, come abitudine, come tradizione, sta per arrivare una canzone per la quale vi chiederò assolutamente una grande partecipazione. Sto per mettere in onda una canzone super famosa del panorama musicale italiano, ovviamente. Durante i 3 minuti della canzone voi, amici del mattino, siete chiamati a partecipare, a far parte di questa nostra grande community, inviando un messaggio vocale al 393 7366 170, canticchiandone un pezzettino. Non serve essere intonati, non serve fare la prova del karaoke meravigliosa, io dico sempre questo, è una prova nella quale praticamente dite: oh, ci sono anch'io e sono pronto a partecipare attivamente a questa mattinata. Avete più o meno 3 minuti di tempo per farlo ed è sempre molto bello ascoltare le vostre voci che alle 6:40 del mattino, diciamo così, partecipano attivamente alla nostra trasmissione. Anche oggi abbiamo scelto una canzone molto famosa. Se non conoscete le parole, ma difficile che non conosciate le parole per una canzone insomma di qualche tempo fa, ma che vuol dire ritorna spesso alla radio, ritorna spesso quando si canta, ritorna spesso anche quando si fa karaoke, ecco, se non la conoscete basta fare capito? Per cui 3 minuti a partire da adesso. 393 7366 170, questa è la nostra canzone sotto la doccia di oggi. Vi aspetto in tanti perché stamattina sono solo e ne ho bisogno assolutamente.

0: molto facile. D'altronde la canzone Sotto la doccia riunisce attorno a sé tutte le mattine un sacco di persone e a me fa assolutamente piacerissimo, perché insomma è bello ascoltare le vostre voci che cantano insieme a noi. Si sta? Sì? Sì?
1: Piccola che ti lo sapevo!
0: Lo sapevo! Lo sapevo!
2: È tornando a casa.
0: È facile poi il testo di questa canzone.
2: Lei ballerà,
0: sì,
2: tra le stelle e il cielo e scoprirà un amore.
0: Vado veloce, ce ne sono tanti.
2: Ballerà tra le stelle accese e scoprirà l'amore disperato.
0: Vai. È la parte più bella.
2: È tornando a casa. Lei scoprirà tra le stelle in cielo e trombirà.
0: Quanti messaggi?
3: Zippo.
0: Sì.
3: Sembra un angelo caduto dal cielo. Invece ieri cadute dal cielo è stata la grandine che ha devastato il Bassanese.
0: In alcune zone.
3: Ma
0: sì.
3: Buongiorno, Ucca!
0: Sì, ho visto alcune immagini della grandine che è caduta in alcune zone. Ragazzi, è tosta. Stavolta ogni volta che viene un temporale, noi abbiamo dovuto anche rimandare l'appuntamento col Karaoke World Record al Naviglio di Padova. Ci daranno prossimamente la data in cui recupereremo.
2: Lei ballerà.
0: Ancora questo, dai, ce la
2: tra
0: facciamo.
2: Le stelle accese e morirà d'amore disperata.
0: Grazie, perché siete stati super carini anche oggi. La canzone Sotto la doccia ritorna domani nella sua versione weekend, ovvero la versione quella un po' pazzerella.
4: Radio Bella e Monella.

0: Eccoci qua nella mattinata di Bella e Monella. Chiacchierare è stata una canzone sotto la doccia strepitosa. Anche questa mattina molti messaggi non sono neanche riuscito a metterli in onda perché insomma siamo legati ovviamente al cronometro qui che ci controlla inesorabilmente, anche perché dobbiamo mettere le canzoni anche logicamente. Tanti messaggi che arrivano, voglio sentirne ancora qualcuno prima di chiudere la prima ora.
1: Ciao Paulino.
0: Buongiorno.
1: Sono Diego da Chiara Montechioggi. Sono in ritardo, non ho ascoltato il tema della giornata, neanche le canzoni sotto la doccia. Ciao a tutti da Moreno.
0: Ciao Moreno, grazie.
2: Buongiorno Anca. Allora, la cosa che mi mette di buon umore di prima mattina,
0: sì,
2: è il messaggio che mi scrive il mio ristorante preferito. Ciao.
0: Che si aspettano, che non ho capito, cioè, qual è, cioè, no, tu hai un ristorante che ti manda un messaggio la mattina? Non indago, non voglio indagare oltre, meglio non sapere certe cose. Sai quando fai con le orecchie ti batti il mai, non voglio sentire. Già, perché questa mattina abbiamo cercato di capire qual è la cosa che al mattino ci mette subito di buon umore, no? Perché abbiamo decretato, cioè non l'abbiamo decretato, non l'ho decretato io, ma l'hanno decretato gli esperti, queste cose che studiano, quelli che studiano le abitudini quotidiane, dicono questo, che le piccole routine positive che facciamo la mattina sono tra le cose che influenzano di più il nostro umore durante la giornata. Quindi stamattina abbiamo raccolto un po' di buone idee, no? Dal pubblico di Buongiorno Ca, il profumo del caffè che esce dalla cucina, la canzone che passa alla radio, una trasmissione radiofonica meravigliosa che si chiama Buongiorno Ca, che va in onda tutte le mattine alle 6 alle 9 su Bella Monella. No, questa non era tra l'elenco degli esperti. Non ho capito perché non l'hanno messo, però scusa, cioè, voglio dire che stia qua a parlare e loro. Il cane che ti viene in contro scodinzolando, che ti fa le feste la mattina, il cane o il gatto, oppure che adesso accorgersi che siamo quasi al fine settimana, quello ci starebbe anche tutto. Radio Bella e Monella.

0: siamo in conclusione della nostra prima ora insieme. Altri messaggi che arrivano al mio buongiorno più bello, quindi la cosa che sicuramente lo tira su di morale, di umore, il gatto che viene sul letto e che mi lecca la guancia. Ci sta. Ciao Zippo, Marco da Verona. Ciao Marco, buona giornata. Rossana dice svegliarsi senza rottura giornaliera. Scherzo, no, ma ci sta, voglio dire. Poi ringrazio questo ascoltatore, dice siete troppo forti, grazie, è bello. Ma la domanda che molti si sono posti stamattina, anche perché ormai io lo dico sempre, questa soprattutto della prima ora, no? È una community abbastanza affiatata, abbastanza ristretta, è che fine avrà fatto Chiara? Eh già, perché è sempre in ritardo la mattina, stamattina sarà più in ritardo del ritardo.
1: Ciao Zippo, sono Chiara da Montecchio, ciao bella Monella, stamattina sì. Non sono in ritardo, ma c'è un motivo esterno a me stessa, cioè, ovvero sono mezza malata. E quindi non sono in ritardo solo perché non vado a lavorare, purtroppo, perché sono malata. Vedi cosa succede?
0: Andare in giro la notte nudi.
1: Adesso io mi sento a disagio perché non sono in ritardo, ma non è neanche merito mio, capito? E quindi sono in conflitto.
0: Sì.
1: E la canzone sotto la doccia, ho sentito un pezzettino, ma dopo spento. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Cos'è successo? È partita una canzone a tutto volo. Chiara, che è successo? Vedi, comunque te l'avevamo detto. Non si va in giro tutti nudi la notte con quelli di questi tempi, mannaggia.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
0: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora. Le 7:02.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada 4 coda per traffico intenso fra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Vento forte sulla A23 fra Udine Sud e Carnia. Sulla A24 3 km di coda tra Grande Raccordo e fine Complanare verso la tangenziale Est. In A1 coda fra Torrenova e Bivio diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo. 3 km di coda tra Aglio e Badia in direzione Bologna per un incidente. 1 km di coda invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello per un veicolo in avaria. 4 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per un altro incidente. In questo momento il tempo di percorrenza è di 26 minuti. È tutto, buon viaggio!
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
7: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
5: Grazie, amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
14: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: deghi andare su deghi.it.
16: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi devi cucinare per 16.
16: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
18: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.

Conca a tutti quanti, sono le 7-9 minuti, la nostra principessina è in vacanza, tornerà la prossima settimana, per cui dovete prepararvi a qualche giorno solo ed esclusivamente insieme a me. Sono Paolo Zippo, questa è Belle Monella ovviamente, e voi state seguendo la nostra mattinata in cui cerchiamo sempre di coinvolgervi in più cose. Fra l'altro stamattina è stato un delirio, messaggi, robe, amici, amiche, dovrei metterne ancora 15 a proposito della cosa che ci mette d'umore, di buon umore la mattina, che ci riesce a cambiare la giornata. Ma volevo cambiare discorso. Attenzione, secondo una recente ricerca, udite udite, italiani, ecco qua, il 40% degli italiani in coppia, quindi noi, buona parte di noi insomma, cioè, ammette che la propria vita intima, sì, adesso non è necessario, cioè, che la propria vita intima è meno appagante rispetto ai primi tempi della relazione. Ecco, signorina, per cortesia, attenzione però, non significa che le coppie siano infelici, ed è qui la notizia interessante. Oltre il 70% delle coppie italiane si dichiara soddisfatto della propria relazione e della frequenza anche dei rapporti. Sì, di quelli là. Insomma, succede una cosa curiosa, no? Cioè, all'inizio c'è il fuoco d'artificio, pim, pum, papam, poi magari il fuoco diventa camino con calma, forse scalda un po' di meno, ma continua a fare il suo lavoro. Ora, non vi chiederò lo stato della vostra coppia. Insomma, non vi chiederò lo stato della vostra coppia, perché non potrei mai indicare, cioè entrare nella vostra vita privata. Però la domanda che secondo me sorge spontanea a questo punto, e sulla quale magari chiedo aiuto alle coppie consolidate, a quelli che stanno insieme da 10, 15, 20 anni, 30 anni alle volte di più. Secondo voi, ma ditelo liberamente, qual è il vero segreto per tenere viva una relazione nel tempo? Sì, lo so, è dura rispondere esattamente, però secondo me, cioè, sai com'è, no? Ti dicevano, i nonni sono stati insieme 60 anni, ed è vero, una volta le coppie rimanevano insieme a lungo, alle volte però non erano coppie felici, va detto anche questo, va sottolineato. Vabbè, ma questa mattina proviamo insieme a voi, se ne avete piacere, se ne avete voglia, ma mi augurerei veramente di sentire delle voci, ma anche dissonanti magari alle volte, sul vero segreto per tenere viva una relazione nel tempo. Può essere il sesso, può essere la piccola abitudine, il gesto che non deve mai mancare. Ecco, metto nelle vostre mani tutta questa cosa qua e vi invito a partecipare attivamente, anche se non siete degli abitué della nostra mattinata. Mi farebbe piacere anche avere dei nuovi ascoltatori. 393 7366 170, il numero di WhatsApp al quale arrivare. Radio Bella e Monella.

0: 7:15, stamattina siamo andati alla ricerca del segreto dell'eterna felicità di coppia. No, ma se non esageriamo, prendiamocela con calma. Però sì, c'è questa domanda che rimane sicuramente aperta, ma è una domanda che secondo me si fanno anche i giovani o i giovanissimi. A tal proposito vorrei avere anche il loro parere, cioè le persone che hanno 20 anni, 30 anni e che si chiedono quale sia il segreto dei loro genitori o dei loro nonni che dopo 10, 20 o 30 anni addirittura sembrano innamorate come il primo giorno. Per cui stamattina ci stiamo cominciando a chiedere qual è il vero segreto, a vostro modo di pensare, che possa tenere, diciamo così, viva una relazione nel tempo. Il modo per intervenire, lo sapete, quello di un messaggio vocale scritto al 393 736 6170.
1: Ciao Zippo!
0: Buongiorno!
1: Buongiorno Luca! Cioè, è facile rimanere assieme dopo 23 anni, è come quando ti sposi, devi dire sempre sì, sì, sì, sì, e ha sempre ragione lei, dunque si va d'amore, d'accordo, sempre sì, sì e sì. Ciao!
0: Cioè, un po' mi preoccupa questa cosa qua, anche perché non sei l'unico ad averlo scritto. Anche quest'altro ascoltatore dice: basta una parola, sì, amore, è come, vabbè, perché noi uomini lo sappiamo benissimo, in casa siamo sempre quelli che hanno l'ultima parola, e l'ultima parola è puntualmente sì, amore, certo, hai ragione.
2: Ciao belle monella, sono Chiara.
0: Buongiorno Chiara.
2: Segreto per far durare una relazione?
0: Sì?
2: Io ce l'avrei, ma forse non sono una fonte autorevole. Vabbè. In quanto ho un matrimonio fallito.
0: Ma
2: alle
0: spalle. Non vuol dire.
2: Una relazione di 4 anni che è finita un anno fa.
0: Aia.
2: Diciamo che ho una certa ribellione interna alle relazioni, ai maschi in genere.
0: Così.
2: Ma questo andiamo un po' sul personale, no? L'audio è troppo lungo.
0: Secondo me andava bene.
2: Il segreto è solo uno. Volerlo. Voler stare insieme, lì si supera tutto.
0: Questa non è male come suggerimento. Il vostro parere invece qual è? Qual è il segreto per far durare una relazione 20, 30, 40 anni? Che ne abbiate 20 o che ne abbiate 50, 60 di anni? Raccontatemelo, se avete un vostro segreto, quale pensate possa essere il segreto?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2, go!

0: felicità, magari avessimo la bacchetta magica per scoprirlo. No, ma stamattina stiamo semplicemente indagando se esiste, se esista, anzi, un segreto per tenere viva una relazione nel tempo, visto che secondo una ricerca il 40% degli italiani in coppia ammette che la propria vita intima, sì, quella lì, sempre quella, io so, ogni volta che dico vita intima... diciamo è meno appagante rispetto ai primi tempi della relazione, ma che il 70% si dichiara comunque soddisfatto di come va la propria vita. Vogliamo sentire qualche altro parere, qualche altra opinione? Facciamolo!
1: Ciao ragazzi, il segreto di una lunga relazione?
0: Yes!
1: Non lo so, non lo conosco, di verità. Io e la mia compagna, perché non siamo ancora sposati, nonostante siamo insieme da oltre 40 anni, va tutto bene. Certo, il sesso non è più come una volta, se una volta lo facevamo anche più volte al giorno, adesso lasciamo perdere, non diciamo quando lo facciamo perché è veramente poco, ma comunque esempio, durante il lockdown noi siamo stati benissimo assieme, veramente sembravamo di nuovo due fidanzati come una volta.
0: Ma dai,
1: tutti rilassati, bella giornata tutto il giorno, si era ricominciato a fare sesso anche abbastanza bene, ma non lo so, forse dipenderà da persona a persona, perché anche mio fratello fra 15 giorni festeggia i 50 anni di matrimonio.
0: Ragazzi,
1: non lo so, dipenderà dalla fortuna.
0: No.
1: Ciao ragazzi.
0: Sai, questo messaggio mi ha fatto riflettere un attimo, cioè stavo ascoltandolo e ragionavo, no, fra me e me. Forse è vero che quel terrificante periodo del lockdown, perché da un punto di vista è stato una delle cose più brutte che io personalmente abbia mai vissuto, ma non nella vita di coppia. Ecco, questo c'è lavorativamente, a livello di amicizie, ma anche di poter frequentare le persone con le quali, cioè, è stato uno dei periodi più brutti che io abbia vissuto, ma non a livello della vita di coppia. Forse il segreto è quello, poter star bene anche assieme, no? Cioè anche da soli, senza aver bisogno di altre persone, cioè, diciamo così, darsi vicendevolmente, voglio dire, la soddisfazione di dire ma sto bene, stiamo bene anche in due o in tre se c'è un figlio, eccetera eccetera.
2: Paolo, segreto per un matrimonio felice?
0: Sì.
2: Eccolo!
0: No, questo un po' sinceramente mi abbatte. Adesso sono triste. Triste.

0: Abate con Superman. Se non sapete chi è Federica Abate, perché molti me l'hanno chiesto, ma che lì è brava questa ragazza, viene soprannominata la penna di platino della canzone italiana, perché è la ragazza, dico la canzone che è giovanissima, che ha scritto tipo Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri, Amore Capoeira, cioè Roller Coaster di Amy Schilla, Non ti dico no di Bomba Dash e Loredana Bertè, Una volta ancora con di Fred De Palma e Anna Mena, Nessun grado di separazione con Francesca Michelin, ha scritto Per sempre sì di Sal Da Vinci, ha scritto canzoni per Geolier, per Marrakesh, per Elodie, insomma ragazzi, una che ogni volta che scrive una canzone fa una hit, e ha deciso di fare qualcosa anche per sé, ha fatto molto bene secondo me. Brava Federica, complimenti, speriamo di averti ospite qui nei nostri studi. Siamo un po' in ritardo, fra un po' torniamo a parlare di felicità di coppia, del segreto per ottenerla.
1: Radio Bella e Monella.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa, mero bel mestiere?
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Ma che succede? Perché tutti in fila?
16: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
17: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo. Interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
18: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
19: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
20: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
21: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: Il buongiorno si vede dal mattino.
23: Buongiorno Unca!
24: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
25: Non potete perdervelo!
26: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
27: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: insieme il segreto per tenere vivo una relazione nel tempo. Ciao, lo so, dice, vuoi scoprire l'acqua calda? Eh no, perché qui ci sono dati che confermano che esista un segreto, perché se il 40% degli italiani è vero che ammette che la propria relazione di vita intima, no. Sì, ok, d'accordo, è calata nel tempo, ma il 70% anche si dichiara soddisfatto della propria relazione. Quindi stamattina stiamo andando alla caccia, grazie a voi, anche alla vostra partecipazione, ai vostri messaggi, del segreto per riuscire a vivere una relazione di coppia fortunata, quantomeno, diciamo così, felice.
1: Allora, do ragione alla nostra amica Chiara, anch'io dopo un matrimonio durato 21 anni dico che devi crederci, ma dobbiamo crederci in due, questo è il problema. Quando c'è uno solo che ci crede, le cose finiscono, no? Poi vabbè, sono stata sola 13 anni, adesso ho una bellissima relazione da poco, mm-hmm. e mi piacerebbe tanto che continuasse, perché comunque è un bel uomo, bravo, gentile, innamorato, e sono innamorata.
0: E allora...
1: l'amore è crederci e volerlo, come ha detto la nostra amica. Poi magari dico, qualcuno ha avuto anche un paio di corna e...
0: L'importante è sempre portarle con dignità, ricordiamocelo.
2: Ciao bella Monella.
0: Buongiorno.
2: Posso dirlo in dialetto?
0: Ma
2: ogni tanto lei dice a lui, sì, te che hai ragione, e ora sei... Si va avanti. Ciao, buona giornata, Irene.
0: Miepia, grazie Irene, mi ha fatto ridere perché hai detto ogni tanto. No, perché di solito è lui a dire sì, amore, hai ragione. Radio Bella e Molesta. Tutta

0: Buongiorno Luca. Il segreto per una relazione lunga, dal mio punto di vista, è fare molto yoga.
1: Yoga.
0: Tieni e poi ogni tanto esplodi. E poi continui a tenere lo stesso. Perché sennò lo uccideresti, spesso e volentieri.
1: Oh, povero.
0: O lo butteresti fuori di casa.
1: Povero.
0: Poi fai yoga. Lo eviti per qualche giorno e ricominciamo da casa. Ciao, buona giornata.
1: Ecco qua. Stiamo cercando la concentrazione. Stiamo cercando di meditare per aver pazienza nel sopportare il nostro partner.
2: Buongiorno Unca. Buongiorno. Il compagno mi domanda sempre perché che dona ragione. E mi spiego che agli ignoranti bisogna sempre dare ragione.
1: Sarà sicuramente una relazione che durerà a lungo. Questo. Buongiorno Unca, dice questo messaggio. In primis bisogna avere molta pazienza. Dobbiamo avere i monaci in fondo, sottofondo ancora per molto. Sì, vabbè, ok. Cercare il dialogo per quanto possibile. E la libertà di ognuno, ma la pazienza è la verità della coppia. Io già da 15 anni insieme, ok, ci stiamo. Io ad agosto sono 30 anni di matrimonio, dice così. Non parliamo tanto, cerchiamo di risolvere insieme i problemi e ci sta. Voglio leggere anche questo. Buongiorno Unca, io e mio marito stiamo insieme da 27 anni. È difficile generalizzare, sì, ma assolutamente difficile. Potete togliermi sta roba qua, per favore, che cioè, okay, non c'è. Io amo i monaci, ma grazie. Per quanto riguarda, noi parliamo molto, discutiamo anche molto e ci concediamo molti spazi di coppia. Facciamo molto assieme e stiamo bene da soli noi due. L'intimità è maturata perché noi siamo cresciuti assieme, completandoci. Molti pareri, molte opinioni. Antissi, c'è anche chi è un po' più cinico, dice anche il mutuo potrebbe essere una bella motivazione. Dici là, che bello amore, cosa condividiamo? Condividiamo una casa, condividiamo il cibo, condividiamo i debiti. Ci sta pure quello. Come siamo? Dai, uno veloce. Ciao Paolo, Matteo da Treviso, che dire? Io e mia moglie stiamo insieme dal 99, sposati 2005. Il segreto? Che se ne so, forse tanta pazienza da parte di entrambi ed esserci anche quando si è incazzati. Ecco, forse il segreto è essere flessibili, trovare l'equilibrio di quando mollare il colpo o tenere il punto. Non è facile. Ah, ma sul fatto che non sia facile ormai, quello siamo tutti d'accordo. Radio Bella e Monella. Tutta

0: felicità, insomma, vabbè, questa è una felicità di coppia. Molte teorie diverse l'una dall'altra, c'è anche chi ha una teoria interessante, tutta da sentire.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Secondo me il giusto è come il detto.
0: Qual è detto?
1: Un colpo alla botte e un colpo
0: al cerchio.
1: Al cerchio.
0: Sì, ok.
1: E un colpo alla moglie.
0: No, però il detto non dice così.
1: Diego.
0: Sì.
1: Un colpo al cerchio, lui dice sì, sì amore, hai ragione.
0: Sì.
1: Un colpo alla botte, lei dice a lui sì amore, hai ragione.
0: Sì.
1: Il terzo colpo non sto qua a spiegarlo, lo capite.
0: No, cioè, no, non credo che il detto recitasse un colpo al cerchio, un colpo alla botte e uno alla moglie, ma noi accettiamo tutti i pareri, tutte le opinioni.
2: Buongiorno un caro Vittorio.
0: Signor, ecco, Vittorio, buongiorno.
2: Si parla di coppie,
0: sì,
2: mattina.
0: Sì.
2: Allora, volevo dire a tutti i maschietti delle,
0: sì,
2: coppie, che mio nonno mi diceva sempre,
0: sì,
2: figliolo, ricordati, che se ha le tette o le ruote, prima o poi ti darà problemi. Ecco.
0: Ahia.
2: Saluto tutte le capre ignoranti.
0: Grazie.
2: E soprattutto quelle in studio.
0: Beh, ecco, una. Grazie, signor Vittorio. Senza di lei, come farei?
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: felicitazioni, cioè si sposa, spero che sia un bel matrimonio felice, bla bla bla, tutte quelle cose che si dicono sempre con i matrimoni. Questa canzone è molto bella, però a me piace un sacco. Vabbè, siamo in chiusura della seconda ora di Buongiorno UK. Non abbiamo scoperto la ricetta della felicità, però abbiamo sentito molti e molti consigli da parte dei nostri ascoltatori. Ce la facciamo a sentirne ancora uno?
1: Buongiorno UK, Monellini. Allora, io penso così, che la felicità non avere aspettative.
0: Ci sta.
1: Da nessuno, di amici,
0: ci
1: di
0: sta, ci sta, ci sta.
1: Uomini, di lavoro, di. Se vivi così ti accontenti di quello che hai senza aspettare niente che altri devono venire a aiutarti a salvarti, La vita è perfetta.
0: Ah, questo vale ovviamente sia per la coppia che per le amicizie. Chiudiamo così la nostra seconda ora insieme. Tra poco si parla anche di vacanze, amici. Torniamo a parlare di vacanze, così ci erode un po' quello lì, insomma.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Maggior ragione perché ha avuto una gestazione lunga oltre 10 anni. Con questa riflessione il presidente dell'autorità portuale di Venezia Matteo Gasparato ha accolto l'adozione del documento di programmazione strategica di sistema da parte del comitato di gestione, il passaggio preliminare di un iter che dovrà passare ora attraverso gli step intermedi del parere dei comuni territorialmente competenti e l'intesa con la Regione del Veneto prima di giungere all'approvazione finale del Ministero delle Infrastrutture.
2: Note e sapori Arre Baskers Festival quest'anno raddoppia con le Corti dei Baskers ad Arre e a Vescovana in provincia di Padova, sesta edizione dell'evento con musica, arte e convivialità. Il sindaco di Arre Marco Maniezzo.
3: È la formula magica ormai collaudata in cui si mette insieme buon gusto, il cibo e gli artisti. Un tipo di artisti che sono quelli di strada, musicisti, artisti itineranti che coinvolgono il pubblico perché non c'è più la divisione tra artista e pubblico, ma il pubblico viene coinvolto in modo pieno.
2: Con la segnalazione di questo appuntamento per ora vi salutiamo, a risentirci tra circa un'ora per gli aggiornamenti sulle notizie.

0: di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Come detto, preoccupatevi, sì, che comincia Sorelle. Sì. Oggi c'è anche la squadra degli idraulici venuti a vedere te. Ho detto, ragazzi, c'è qualcosa di rotto? No, no, siamo venuti a vedere la Paola come sta.
2: Ah, quelli che ci aggiustano i cessi, che ogni tanto collassano.
1: Quelli che ci salvano la vita
2: sotto
1: sempre
2: il peso dei nostri mostruosi culi.
1: Ciao,
2: va
1: raga!
2: Bene, ciao, ciao, che bei ragazzi. Allora,
1: infatti, per quello te l'ho detto.
2: Esatto, buongiorno disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia. Ci siamo, alle porte degli esami di maturità, non potevamo non parlarle anche noi.
1: Anche noi.
2: Un passaggio importante che segna la fine di un percorso e l'inizio di un altro, no? Mercoledì 18 giugno, quindi il prossimo mercoledì,
1: sì,
2: alle 8:30 si parte, prima prova scritta, il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi, mm-hmm, 7 tracce, 3 tipologie, 6 ore per dimostrare le tue capacità di analisi, riflessione e scrittura. E poi?
1: Poi giovedì la seconda prova, che è diversa per ogni indirizzo, sai che poi ogni anno cambiano la maturità, quest'anno il colloquio orale diventa obbligatorio per tutti, non lo era prima,
2: sì,
1: e dovrà durare tra i 40 e i 60 minuti.
2: Porca miseria.
1: Se però non hai preso la sufficienza, non puoi rinunciare all'orale. Una volta tu non arrivavi con la sufficienza degli iscritti,
2: sì,
1: non lo facevi, invece lo devi fare lo stesso, è obbligatorio.
2: Esatto. Ah, però non lo sapevo sta roba.
1: Ogni anno cambia una roba.
2: Cambiano ogni anno, ci fanno, sì, fare una confusione.
1: Non si capisce niente.
2: Allora, disagiati, dai, giochiamo insieme a remembering. Remembering,
1: sì, brava, brava.
2: Esatto.
1: Vai,
2: qual è? Qual è la prima immagine, no? Una roba, un flash che ti viene in mente, caro ascoltatore e ascoltatrice, se ripensi alla tua maturità quella,
1: cioè,
2: volta.
1: Noi vi diciamo maturità.
2: Cosa ti viene,
1: cosa
2: in mente? La prima roba, dai!
1: Il primo flash.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: l'estate, a giugno, sì, vuoi non parlare, sì, di maturità? Beh, manca poco ormai, no? Meno di una settimana. Allora noi oggi proprio vogliamo dirvi questo, cioè vi diciamo la vostra maturità, qual è il primo flash, immagine, pensiero, fatto che vi viene in mente? Comincio io.
1: Beh, sì.
0: A me viene in mente il vestito che avevo.
1: Il vestito.
0: Avevo un vestito fatto tipo a prendisole, lungo, così, sì, bianco e nero a quadrettini. Se tu mi dici maturità, non so dirti per che motivo, sì, la prima roba che visualizzo è quel vestito là.
1: Io mi ricordo.
0: Non so perché.
1: Bello, che mi sono svegliata prestissimo e stavo malissimo perché avevo veramente resettato tutto. Non ricordavo più niente.
0: Panico.
1: E non ci volevo andare, però ho preso la corriera e sono, sì, andata a Treviso. Ed è stata l'esperienza e la giornata più brutta della mia vita,
0: oh no,
1: perché sì, sono arrivata totalmente impreparata.
0: Ma come mai?
1: Un panicume che mi ha cancellato la memoria e tutte le nozioni. Infatti ho fatto un esame di merda, mi dispiace, perché vai bene tutto l'anno, no? E poi là al momento non lo so, mi è presa sta roba, forse perché mi ero resa conto di non aver studiato molto l'ultimo anno, gli ultimi sei mesi.
0: Vabbè, ma
1: quando ingrani la marcia, lo so, mi sono autopunita.
0: Ti sei auto boicottata. E voi ragazzi?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170. 393 73 66 170.

0: forse la maturità,
1: sì, la maturità
0: gira,
1: sì,
0: no? Perché non sempre è un bel ricordo, cioè no, quasi per nessuno in realtà.
1: E può crearti anche dei traumi che poi ti condizionano per sempre. Io infatti avendo fatto scena quasi muta all'esame,
0: ma non ci credo,
1: poi ho fatto un lavoro invece dove parlo tanto e dico soprattutto cagate, vedi che c'è il compenso, il karma torna, il karma.
0: E magari allora, qualche tuo prof che ti ha impanicato all'epoca adesso ti ascolta, anche questo.
1: Ma sono morti tutti, cioè, ah beh, giusto, sarà morti.
0: Mi ero dimenticata.
1: Allora leggiamo i messaggi dei disagiati. Allora Sonia, che non so da dov'è ma la salutiamo, dice: ragazze, un'amica di mia figlia all'orale è andata in panico, si è messa a piangere, ha fatto quasi tutta scena muta, ma le hanno dato lo stesso il massimo del punteggio. I professori sanno già cosa mettere a prescindere dall'esito della prova.
0: No, dai, andato ragazzi, bene, cioè cos'è, è tutto un complotto.
1: Daniela,
0: dai,
1: da Padova si scrive: è successo, sorelle, che durante la seconda prova il mio compagno di banco ha iniziato a perdere sangue dal naso sul foglio del compito per il troppo stress. C'è stato un attimo di panico con i professori che correvano a prendere i fazzoletti.
0: Ma via, che scene, ragazzi!
1: Gli è esploso l'ipotalamo, capito? Gli è venuto il sangue dal naso.
0: Gli è mai successo questo momento di panico? Com'è andata la vostra maturità?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: diciamo la parola maturità, la vostra, qual è la prima immagine, idea, ricordo che vi viene in mente?
1: Eh beh, tante immagini ci stanno arrivando con i vostri messaggi WhatsApp. Leggiamo quello di Matteo da Treviso, ad esempio, perché dice: ragazze, mi ricordo che allora arrivò l'emittente locale a fare le riprese, no, davanti alla scuola e anche dentro. I professori escono dall'aula, io mi giro e copio qualcosa che non avevo capito. Allora il presidente di commissione mi guarda e si mette a ridere. Finito l'esame mi fa: sei un bravo ragazzo, ma almeno fatti furbo, non farti registrare dalle telecamere che stai copiando.
0: Aia,
1: Matteo, Matteo sei un po' pirla però, Matteo, però ti vogliamo bene. E dopo Ciccio Bello abbiamo Daniele dalla provincia di Padova che ci racconta un aneddoto che sembra un film. Tra poco
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Ipermarket aderenti e

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Vuoi riempire il carrello?
6: Di più.
5: Vuoi fare scorta? Vuoi riempire il carrello?
6: Di più.
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
13: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
13: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
17: Antonello Cerri suona
18: Italiamo.
19: Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
17: La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?

0: Ciao Gennarino. Allora ragazzi, pronti a scoprire le cose sulla maturità?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, maturità 2026, tutti quanti, insomma, quelli che l'hanno fatta hanno perso un pezzo di vita, perché magari è andato bene, è andato male questo esame, comunque sei arrivato con tanta pressione e tanto coinvolgimento emotivo.
2: La domanda è: qual è il vostro ricordo? Ma sentiamo sta storia incredibile.
0: E sentiamo la storia di Daniele da Corezzola. Cosa ci dice Daniele?
2: Daniele,
3: seconda prova scritta. Pronto sopra il tavolo, strapieno di foglietti, corridoio lungo 100 metri, il professore della commissione esterna, dove si ferma a perdere tempo?
0: Dove si ferma?
3: Da me. Prende in mano il prontuario, comincia a girarlo, la sudori freddi, per fortuna uno, non lo so, a star notito, si è girato di colpo, ha messo giù il prontuario. Daniele Salvo.
0: L'ha presa bene, però la ricordo ancora con il sorriso dopo tanti anni, però ti sei cagato addosso.
2: Che paura,
0: amico mio.
2: Paurona.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Dica.
1: Legato agli esami di maturità, non c'è solo un ricordo di disperazione, di paura, di ansia, di vissuto più o meno male o bene.
0: Panico.
1: C'è anche un ricordo molto romantico, è quello che ci racconta da Padova la nostra ascoltatrice Elena. Senti che bello.
0: Vai, Elena.
2: Ricordo che il giorno dell'orale.
1: Sì.
2: Vivevo dai miei nonni per il periodo degli esami, perché anche mia sorella avevano gli esami, quindi per non ucciderci tutte ci siamo divise.
1: Okay.
2: E la mattina che dell'orale sono scesa e c'era davanti alla porta di casa un mazzo di fiori del mio attuale marito, allora fidanzato, con un biglietto con scritto in bocca al lupo, eccetera, eccetera. E la mia nonna, tutta emozionata, mi guarda e fa: guarda cosa ti hanno portato. E ho il ricordo di lei molto emozionata, io che mi caccavo sotto per l'orale. È uno dei ricordi più belli che ho della mia maturità.
1: Te credo.
2: E della mia nonna.
0: Che meraviglia!
1: Ciao. Cioè, nonna, futuro marito, sì, quindi moroso, mazzo di fiori, maturità, sono sicura che sarà andata bene. Cioè, hai portato un bagaglio di emozioni dentro quell'aula enorme. Quindi, brava.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 173.

0: puntata di Sorelle.
1: Allora,
0: ci siamo anche domani.
1: Sì.
0: Allora salutiamo
1: Cristiana dal Lago di Garda che si congratula con noi perché è arrivata la maglietta. Te l'abbiamo mandata col calesse. Ci è voluto un po' di tempo.
0: Ma arriva.
1: Ma è arrivata.
0: Arrivano.
1: Ciao Cristiana. E
0: portate
1: salutiamo.
0: Pazienza, sono state spedite.
1: Sì. Momento cuore per suggellare questa puntata con tanta tanta emozione, quella che ci regala Marika mandandoci una foto, ve la descriviamo. Maturità dell'anno scorso e ci dice mia figlia con i nonni che attendevano fuori dopo l'orale, il grande abbraccio e la commozione della sua principessa. Grazie Marika, mi viene da piangere, però preferisco una visita ginecologica che rifare l'esame di maturità. Cioè ragazzi, non ce la posso fare.
0: Ragazzi, una volta va bene, basta.
1: Ma due no ragazzi, ciao.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ora italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non
7: sì, ma la nostra qualità.
8: No, dico,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese?

0: Macarena, Baby K, il nuovo singolo estivo che già ci piace proprio tanto. Inizia la seconda ora della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Allora, intanto mi sono un po' perso all'interno di questa notizia, tra cui parleremo tra poco, perché questi due super famosissimi hanno due date in due posti.
0: Hanno?
1: Due date,
0: okay,
1: in due posti che non avrei mai pensato. Cioè, questi hanno una data in Austria e Polonia.
0: Certo, ma non
1: perché ascoltano loro in Polonia?
0: Prova ad andare in Russia a parlare di Albano, gli stendono il tappetino,
1: sì,
0: rosso. Stiamo parlando proprio,
1: sì,
0: di Albano e Romina Power. Lui ha dichiarato: non canterò mai più con lei, non esisterà mai più. Hanno litigato.
1: Ma secondo te è un litigio che può poi, insomma, tornare in una super pace o...
0: Secondo me no. Cioè, tutto è nato durante l'intervista che Romina Power è andata a fare dalla Fagnani,
1: allora,
0: quindi
1: bravo,
0: a Belve.
1: Senti, la Fagnani crea sempre problemi.
0: È vero. Io non so se riuscirei a sopportare una sua intervista. Poi con questo libro, no? Romina, e come mai è andata male con Albano? Cioè, ti viene veramente a dirle: ma perché sono venuta? Ma perché sono venuta a raccontare gli affari miei? Quindi, davanti a queste domande, la cantante americana è tornata sul punto più doloroso della sua vita, cioè la scomparsa,
1: sì,
0: purtroppo della figlia Ilenia. Insomma, oggi in quest'ora andremo dentro la vita di Albano e Romina Power.
1: Vedremo dove usciremo.
0: Vedremo. Radio Bella e Monella.

0: J-Ax con Ossia Lido 2019. Stiamo parlando di una coppia iconica del mondo della televisione e della musica, soprattutto Albano e Romina Power. Insomma, hanno litigato.
1: È successo un casino dopo questa intervista a Belve. Stiamo cercando un po' di entrare anche all'interno del litigio. Lui comunque è arrabbiatissimo.
0: Molto arrabbiato.
1: Ha detto poi che quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c'è più niente, allora le cose cambiano, e ha detto che non farà più un concerto. Sono gli ultimi due, in Austria e in Polonia.
0: Esatto, queste erano in realtà le parole che Romina Power ha utilizzato durante l'intervista a Belve. Comunque abbiamo capito che non scorre più buon sangue.
1: Ma secondo me faranno pace, anche un po' per far parlare di sé sui giornali.
0: ovvio. Poi ci viene anche un po' da chiederci, no? Qual è la coppia iconica della musica italiana, secondo te?
1: Beh, sicuramente loro sono nella top 5.
0: Top 5. Io rilancio con Mina e Adriano Celentano.
1: Belli anche loro. Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta

0: Achille Lauro, comuni mortali, è iniziato il countdown, non vedo l'ora. Altra coppia iconica che però si è sciolta
1: sì,
0: da poco.
1: Sì, però devi spiegare, perché adesso chi ci stava ascoltando cosa ha capito?
0: Ha capito, beh, che stiamo parlando di Albano
1: no,
0: e Romina
1: no,
0: Power.
1: No, gli manca sempre meno.
0: Ah, ad Achille Lauro. Vi sto frantumando i cosiddetti da non so quanto, che non vedo l'ora di andare a San Siro a sentirlo.
1: L'hai imparata tutta a memoria?
0: Quasi, sì. Ho già la scaletta.
1: E se scravassa?
0: E se scravassa? È vero, non hanno messo bel tempo. Dai, non chiamarmela!
1: No, non volevo chiamare niente. Comunque. Si parla di coppie iconiche della musica italiana.

0: messaggio di Caterina, ed è vero, come non ci siamo arrivati neanche noi.
1: Esatto.
0: I più freschi di lasciamento.
1: Infatti, stavo per dirlo prima, poi ci siamo persi a parlare di Achille Lauro. Io ancora non riesco a superarla, questa cosa dei comacose.
0: Che poi adesso lei, toglimi una curiosità, io sai che.
1: California.
0: Ma si chiama così?
1: No, non si chiama California.
0: Nome d'arte.
1: Cioè, però sarebbe figo come nome, vero?
0: Vero che è speciale.
1: California. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
17: Antonello Cerri suona.
18: Italiamo.

cariño. Ey, niño. Te cuento una cosa.

0: del nostro Antonello Cerri, tre canzoni, l'ultima erano Banfi e Sheridan con Bam Bam.
1: Poi c'è stato quel bel mashup degli 883 con The Cube Guys, Te Gusta, Nord, Sud, Ovest, Est, e all'inizio Geolie con Canzone d'Amore.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stavamo parlando di Albano e Romina Power e di questo litigio dopo un'intervista avvenuta a Belve, quando Romina ha detto: quando pensi di avere un pilastro vicino, di colpo arriva il momento in cui non puoi più appoggiarti, non puoi più avere qualcuno su cui contare.
0: Beh, lui ha replicato, ha detto una pugnalata al cuore, quindi stanno facendo un po' botta e risposta per via dei programmi televisivi.
1: Sì.
0: Comunque, per chi è interessato, diciamo anche un po' le date dei posti, abbiamo detto Austria e Polonia, ma andiamo a dire i posti, vediamo se riesci a pronunciare. La prima data è fissata per agosto, prova a dirlo.
1: Seebühne.
0: Alle Seebühne di Mörsbich.
1: Mörsbich.
0: Mörsbich. Tu hai fatto tedesco,
1: sì.
0: Vero? Si vede, si vede.
1: Il palcoscenico sul lago di Neusdil.
0: Così facile, Neuslin?
1: Neusdil.
0: Mi immaginavo un Neusdil.
1: No, no, Neusdil. Può essere, in Österreich, in Austria, Austria.
0: Vabbè, l'altro è facile, a Poznan.
1: Poznan, Polonia, sì. E dice: saranno gli ultimi due concerti insieme, basta, pugnalata al cuore ricevuta, lui non vuole andare avanti. Chissà che ne pensa Romina.
0: Secondo me fanno pace.
1: Fanno pace,
0: sì.
1: Ci scommettiamo,
0: sì.
1: Dai.
2: Radio Bella e Monella.

0: Lemonella, pezzo del 2013. Molto calmi dobbiamo stare quando, secondo me, stiamo sotto palco e vediamo il nostro artista preferito per la prima volta.
1: Allora, visto che prima parlavamo di posti, di date, al 393-7366-170 è arrivato un messaggio che ci conferma un po' quello che è l'atmosfera dalle parti, insomma, all'estero, in poche parole. Lui dice: ciao, ho vissuto 12 anni a Poznan fino a pochi mesi fa. La città sta ribollendo per quel concerto.
0: Tutti attendono Albano e Romina.
1: Non
0: l'avessi mai detto.
1: Bravi, bravi loro.
0: Qual è il concerto più figo al quale hai assistito?
1: Beh, non sono stato a tanti concerti in vita mia. Forse ti tirerei in ballo quello di Ultimo all'inizio.
0: Sì?
1: Il primo, sì.
0: Quello di Ultimo.
1: Poca gente, lui poco famoso, tutto molto bello.
0: Ah, quindi non c'era tanta gente. Secondo me, invece, io ho la pari posto, i Coldplay e gli
1: belli. I Coldplay, però, è sempre impossibile comprare i biglietti. Cioè, appena escono, vanno via in 10 secondi.
0: Ci sono riuscita, non so come, ce l'ho fatta.

0: voce di Caterina e poi quella di Max Pezzali. Aeroplano era il 1993. Hanno scritto un bel messaggio.
1: Sì, pollicioni all'insù per questa canzone che fa un po' tornare indietro nel tempo, ovviamente, gli ascoltatori nati prima di noi, ecco.
0: Esattamente, un anno prima di quando sono nata io. Allora, invece adesso parliamo di un pezzo uscito freschissimo di Dito nella Piaga che si chiama Businessman. Lei molto brava a puntare il dito, anzi a proprio metterlo dentro nella piaga, perché è molto ironica, molto satirica quasi.
1: Beh, il brano dovrebbe estremizzare lo stress del mondo aziendale, mm-hmm. e trasforma insomma un po', diciamo, quest'ansia da prestazione in questo ritmo super pop accattivante, e noi lo potremo ascoltare tra pochissimo su Belle Monella.
0: Esatto, una pressione di dover essere sempre produttivi, secondo me sta crescendo sempre di più ed è anche motivo d'ansia di moltissime persone. Tutta questa cosa di dover essere sempre pronti, sempre attivi, basta, siamo un po' più nel chill, un po' più tranquilli.
1: Sempre sul pezzo, ce lo ascoltiamo, Businessman.

0: male, niente male.
1: Cose sue, dai.
0: È molto riconoscibile lei. Sì. Ha trovato il suo stile, questo pop elettropop, e poi se ascoltate le parole è molto pungente, come abbiamo detto prima.
1: Dito nella piaga con Businessman chiude quella che è la nostra seconda ora insieme, pronti perché il post lunch time, lo sapete, dura fino alle ore 15. Bella e monella, tutta da
2: cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Accetto i rifiuti da adeguarsi al rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
9: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
10: le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
13: Dal 26 settembre al 25 ottobre torna a Lodi il Festival della Fotografia Etica. Anche per la 17esima edizione di riferimento sarà il World Report Award, 16esima assegnazione. Ideatore e coordinatore Alberto Prina.
14: Guarda, sì, è un concorso internazionale che ha fondamentalmente l'obiettivo di dare un supporto al mondo dell'informazione attraverso la fotografia. Ci sono alcuni concorsi, ma sicuramente quello di riferimento e più conosciuto all'estero a livello italiano è il World Report Award all'interno del Festival della Fotografia Etica.
13: Il World Report Award offre una panoramica di impatto visivo ed emotivo su temi come la crisi umanitaria e la trasformazione ambientale nel pianeta. Questo attraverso le categorie individuate per assegnare il riconoscimento. Ci dica di più.
14: Abbiamo varie categorie, di nessuna è tematica, ma sono tutte in funzione del fotografo che può partecipare, dalla categoria master, che è l'assoluta, non ha regole di nessun tipo, alla sezione invece dedicata agli studenti, quindi chi sta frequentando una scuola di fotografia, alla sezione invece poi molto particolare, che è lo Spotlight Award. Andiamo a mettere una luce su, come dice la parola, proprio su quei fotografi che non hanno mai vinto i concorsi più importanti, i 5 concorsi di riferimento internazionale che noi abbiamo ritenuto essere il top 5. E quindi la sezione Spotlight è proprio dedicata a chi inizia nel mondo dei concorsi fotografici.
13: Grazie ad Alberto Prina, ideatore e coordinatore del World Report Award Documenting Humanity del Festival della Fotografia Etica.
2: Ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti?
15: le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.

0: 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: DJ con Flamenco Paranoia, la nostra terza ora, 6 minuti dopo le 14. Ormai è giugno, è quasi estate, per le temperature che ci sono già lo è. E quando è così arrivano le zanzare. In realtà arrivano anche prima.
1: Sono già arrivate. Io sono già piena di pungiglioni, di becconi, come si dice in Veneto. E vogliamo capire un po': ma questa citronella, questi bracciali anti zanzare, ma funzionano veramente?
0: Beh, allora, pare che la cosa importante sia il principio attivo, no? Che poi è anche pieno di diverse tipologie di prodotti, perché c'è chi ammazza tra virgolette l'insetto e chi invece lo allontana e basta.
1: Esatto, ci siamo affidati a questo articolo e a questo dermatologo perché dice c'è una protezione limitata, meglio utilizzare repellenti DEET. Allora, è un principio attivo che è molto diffuso ed efficace in realtà in tutto il mondo contro zanzare ed altri insetti. Come agisce? Crea uno scudo invisibile e confonde un po' l'olfatto dell'infetto, cioè quando si avvicina in realtà non è che lo uccide, ma lo tiene lontano, no?
0: Domanda in confusione, effetto attacco dei Pokémon sui videogiochi.
1: Bella, bella, cosa mi hai sbloccato? È vero, è vero, è vero. Tra poco vedremo, insomma, cosa è giusto utilizzare e cosa no.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: dei tanti capolavori di Cesare Cremonini, Ragazze facili su Bella Monella.
1: Si parla di zanzare perché con l'arrivo dell'estate aumenta la loro presenza e dicono che scelgono le vittime da mordere seguendo gli odori, il sudore, l'anidride carbonica. E sai che c'è la leggenda famosa che dicono: ti ho mosso la zanzara, e vuol dire che il sangue è buono.
0: Sangue dolce anche, no?
1: Significa niente.
0: Quindi non vuol dire niente.
1: Sono tutte leggende metropolitane.
0: No, vabbè. Una leggenda che in realtà è veritiera è che adesso è il momento della canzone che fa, perché potete richiedere la vostra canzone preferita.
1: 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa. We'll be right back.

0: io.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: domenica che ci porta un po' fuori, perché in realtà è giovedì ma il weekend è già vicino. Al 393-7366-170 è arrivato un momento speciale.
1: È quello della canzone che fa, come sempre, tante richieste, solo una quella scelta, ma non fermatevi ovviamente nel richiederci le canzoni, anche perché poi un giorno arriverete anche voi a mettere voce e manina sulla nostra playlist musicale. Ma va bene, andiamo a scoprire chi è stato scelto quest'oggi per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno ragazzi, vorrei sentire la canzone Baila, baila morena, sotto questa luna piena, under the moonlight. Un caro saluto.

0: quindi cosa dobbiamo metterci per tenere lontane le zanzare?
1: Allora, il consiglio personale è quello di puzzare, quindi non lavarsi,
0: non lavatevi,
1: sapere, ho proprio un cattivo odore.
0: L'odore.
1: Poi vabbè, le persone magari non vorranno starvi vicino, però anche le zanzare.
0: Potete coinvolgere tutti, tanto le persone ormai rompono le scatole, quindi le tenete lontane.
1: E risparmiate anche in bolletta.
0: Esatto.
1: Dell'acqua.
0: Esatto, esatto, che costa sempre di più anche l'acqua,
1: esatto,
0: avete visto?
1: Esatto,
0: ma
1: esatto.
0: Robe da matti. Cosa facciamo adesso?
1: Andiamo una piccola pausa, dopo torniamo qui in diretta su Radio Bella e Monella.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
6: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa.
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Quando il rientro a casa sembra un miracolo, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
18: Ageo!
17: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
19: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
20: Tu lascia fare, sempre polemico!
21: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
22: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
25: Stessa storia, stesso posto, stesso fa.
24: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti. C'erano Coez e Fra Quintale con Che colpa ne ho.
2: Poi c'era anche Jovanotti con Serenata Rap, Serenata Rap. E all'inizio Anna Hearty Five con I Love You.
0: Bella e Monelli.
2: I love it.
1: Certo, e adoro anche quando gli ascoltatori scaricano la app, perché potete farlo gratuitamente.
2: E anche perché la Dall'Anci prende la parcella.
1: Non è vero.
2: 5 euro più o meno che prende a download fatto. Va bene, no, scaricate la parte gli scherzi, perché lo sapete, stiamo regalando un sacco di biglietti in questi giorni durante sì. i nostri giochi. Sì. Anche nella nostra applicazione, compilando il form, potreste arrivare a vincere dei super premi, dei super gadget.
1: Esatto, quindi andate su Google Play, Apple. Di Apple Store. Poi vi diciamo sempre di unirvi al nostro gruppo Telegram, quelli di Bella Monella, anche lì, perché vi diamo anteprime, concorsi, news esclusive direttamente sul vostro telefono.
2: È importante, perché tante volte capitano quei super premi, come circa 2 settimane fa quando abbiamo regalato il super soggiorno a Union Lido.
1: Capito, dovete essere sempre aggiornati con noi di Radio Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella.

0: Allora, noi vi ricordiamo anche quella che potrebbe essere l'idea per fare un evento, perché ogni tanto ci arrivano i messaggini: ma ragazzi, ma come fare se vogliamo avervi con noi a...
1: Hakanikati, per esempio. Hakanikati, infatti ci avete anche scritto un messaggio: noi come possiamo organizzare un evento con Radio Belle e Monella?
0: Intanto vi lascio l'email eventi@classe1.it o il numero che potete chiamare allo 0423 736655 e vi danno tutte le info utili.
1: Esatto.
0: Noi vi spieghiamo un po' quelli che possono essere i format da fare.
1: Vi possiamo aiutare con l'idea, quindi, per una serata super vincente. Costruiamo tutto intorno alle vostre esigenze, quindi portiamo palcoscenico, impianti di amplificazione, LED wall, progettazione grafica, artisti, ospiti indimenticabili, facciamo tutto noi.
0: Beh, posso dire, potremmo mettere anche un po' il servizio catering.
1: Sì?
0: Cioè, due paninetti, aperitif.
1: E chi li fai tu?
0: Beh, io mi posso offrire.
1: È bravo, Damiano è bravo a fare
0: bravo
1: da mangiare.
0: È bravo,
1: bravissimo. Quindi, ripetiamo, eventi@classe1.it per organizzare l'evento con Radio Belle e Monella.

0: dal 1988, Antonello Venditti, In questo mondo di ladri. Che dici, facciamo un recap di quello che abbiamo parlato oggi?
1: Beh, come sempre abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo cantato, abbiamo giocato, abbiamo regalato 2 biglietti per Max Angioni giovedì 9 luglio, ufficiale.
0: Sì,
1: questa volta la data è
0: ufficialissimo,
1: giusta,
0: abbiamo
1: sbagliato. Poi abbiamo parlato e abbiamo capito di questo litigio, abbiamo approfondito questo litigio tra Albano e Romina Power.
0: Sì,
1: chissà
0: sì.
1: se faranno la pace.
0: Dai, noi siamo convinti di sì.
1: Sì,
0: poi siamo passati da tutt'altra parte, al mondo delle zanzare, ai repellenti che a volte le attirano, quindi abbiamo capito che i cattivi odori le tengono lontane, quindi il consiglio di Damiano è stato di lavarvi un pochettino meno.
1: No,
0: ecco.
1: No, non fatelo proprio, soltanto in estreme occasioni.
0: Se
1: proprio arrivate al limite, allora ci potete pensare. Va
0: esatto.
1: bene, per quanto ci riguarda ci sentiamo domani dalle 12 alle 15 durante ovviamente la pausa pranzo, paciarotta e scrocchierella.
0: Dalla Dallane, Damiano Menta è tutto, buona giornata, ciao!
1: Ciao. Bella e monella, tutta da cantare.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più! Scegli di più!
2: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
4: Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Radio Bella e Monella.
12: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
11: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: pochi secondi alle 15.
13: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
14: A Voci del Territorio parliamo di un'azienda a servizio e a supporto di altre aziende. Conosciamo da vicino Pratica, dalla voce del presidente Leonardo Cacchione. Benvenuto, buongiorno.
15: Buon pomeriggio, la ringrazio Elisa.
14: Quando nasce Pratica e come è cambiata negli anni?
15: Pratica nasce da un'idea di 25 anni fa, dove nell'ambito di quelli che erano i rischi per la sicurezza sul posto di lavoro si trovavano moltissimi liberi professionisti, ma non c'era una vera e propria società che raggruppasse le molte professionalità di cui necessita questo settore. Quindi siamo partiti da un'idea e l'abbiamo realizzata nel giro di pochi mesi, e da lì siamo partiti con un metodo che fosse diverso un po' da molti altri, perché le PMI in particolare hanno difficoltà a seguire tutte quelle che sono le normative da applicare. Quindi l'evoluzione degli anni è stata, devo dire, molto interessante, anche perché ci siamo dati una struttura imprenditoriale con ufficio marketing, commerciale, gestionale, tecnico, formazione. Il successo è arrivato nel giro di veramente poco tempo, perché con i contratti all inclusive sostanzialmente siamo noi, ed è questa la grande differenza, siamo noi che andiamo dal cliente a sollecitarlo a portare avanti dei progetti e dei programmi di tutela del lavoratore.
14: Vi ricordo che potete ascoltare l'intervista completa andando sulla pagina dei podcast sul nostro sito classe1.it. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
13: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci.

0: maiale da cantare.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Devi arredare casa?
1: Devi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Devi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Devi semplicemente andare su Devi.it.
2: Perché Devi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
2: Devi provare!
0: Devi fidarti!
3: Perché se non Devi, non ci credi!
1: Click.
3: E te lo porto io!
2: Devi provare!
0: Devi fidarti!
3: Perché se non Devi, non ci credi!
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspetto.
7: Bella e Monella, tutti.

0: nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Re De Palma, Anitta e Amy Schilla con La Testa Gira su Radio Bella e Monella. Apre la terza ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Albise, 17:09, quasi 10. Ancora un'oretta insieme, stiamo parlando con voi al 393-7366170 del vicino di viaggio più odioso secondo voi. Cioè, parliamo della... abbiamo aperto con questa notizia la modalità aereo, che anche nei low cost questa moda, tra virgolette, andrà a perdersi. Non è tanto una moda, è una questione di sicurezza. Però pare che appunto l'anno prossimo ci possa essere un'apertura e quindi anche gli smartphone saranno utilizzabili, oltre che i computer e quant'altro, all'interno del veicolo mentre sta volando. Quindi ovviamente uno va in base anche al proprio piano tariffario di quello che può fare. Quindi io ho lanciato così la provocazione di avere un qualcuno per 10 ore a 10.000 metri che fa una bella videochiamata con la famiglia, che poi vedrà all'arrivo. In così avevo fatto Roma New York, a New York tutti quanti sarete diventati una bella famiglia. 393-7366170, sentite un po' che cosa ci avete raccontato voi. Dica.
1: Ciao, secondo me sì. Il compagno di viaggio più rompiscatole è quello chiacchierone.
0: Quello chiacchierone, vedi? Quello che non ti molla mai, quello che ti asciuga sostanzialmente. Raccontatecelo, 393-7366170. Il vicino di viaggio più odioso secondo voi.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole.
1: Olly con Questa Domenica su Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il vicino di viaggio più odioso secondo voi. Prima vi parlavo anche di una top 10 per quanto riguarda la cabina da incubo, ok? Potremmo fare un nostro format legato agli aerei, ovviamente copiando un pochettino quella tipologia di format lì. Ovviamente sto scherzando, amici di qualsiasi tipologia di televisione e quant'altro. Detto questo, al decimo posto troviamo lo smanettone tecnologico rumoroso. Magari, che ne so, qualcuno mettendo in modalità aereo il computer riesce, nonostante non abbia connessione e quant'altro, ma magari, che ne so, prendiamo uno studente dell'università che deve scrivere la tesi, inizia a battere come se stesse battendo a macchina, ok? E quindi ti provoca del rumore di fondo che è abbastanza importante, che non ti piacerebbe mai sentire. O ad esempio il controllore del bracciolo, una sorta di come si potrebbe dire, quel amministratore di condominio dei vari spazi, no? Un 50% di bracciolo è tuo, l'altro 50% è mio. Se invadi, inizio a guardarti male, dopodiché inizio a sbuffare, dopodiché ti dico: senti bello, il 50% è mio, il 50% è tuo, come la mettiamo? Che alla fine ti arriva un pugno in faccia. La mettiamo in questa maniera. 393-7366-170, il vicino di viaggio più odioso secondo voi.
2: Radio Bella e Monella.

0: Minacci, maledetto me, su Radio Bella Monella, vi sto chiedendo al 393-7366-170 il vicino di viaggio più odioso secondo voi, quello che proprio non vorreste mai avere. Prima abbiamo parlato di volo e quant'altro, poi abbiamo aperto a tutto, in treno, in autobus, in macchina, la qualsiasi.
1: Il vicino d'auto più odioso è quello che si mette a, che magari sta zitto per tutto il viaggio, no? Per metà del viaggio, e dopo si mette a parlarti, a farti una conversazione quando per radio passa la canzone che tu vorresti cantare.
0: Hai capito?
1: E io ti butto fuori dalla macchina.
0: Sai cosa gli diciamo? Esatto, non si fanno queste cose, assolutamente, per niente, non si fanno per niente. Poi c'è anche chi dice: ciao, sono Donatella e io direi il vicino di posti in aereo peggiore è quello che ha paura di volare. Vi è mai capitato di avere un qualcuno che avesse paura di volare a fianco? Magari di conosciuto, farebbe ancora più ridere di sconosciuto, perché magari ti chiede la mano per tenertela stretta e farebbe molto molto ridere. Tra l'altro è all'ottavo posto il panico volante, cioè tutti quelli che magari hanno la paura delle turbolenze o quant'altro, che gli viene l'agonia per tutto, per la partenza, per l'atterraggio, per le turbolenze, tutto, come si mette la cintura di sicurezza, cioè alla fine ti mette ansia pure a te. 393-7366-170, il vicino di viaggio più odioso secondo voi.
2: Radio Bella e Monella.

0: attenzione, attenzione, attenzione amici, perché abbiamo un infotraffico per quanto riguarda certe zone dell'Italia. Dica!
1: Bella, vorrei dare un'informazione.
0: Vai!
1: Se prendete l'autostrada da San Donà verso Porto Gruaro, non prendetela perché c'è un incidente.
0: Ecco, fate attenzione all'incidente, speriamo che nessuno si sia fatto male. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tra poco insieme a voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Bella e Monella, ovvio!
17: C'è sempre un sogno. Pronto?
18: Motore, azione, Chuck si gira.
19: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
18: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
20: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com. Net, o allo 0423 73 66 12.
21: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
20: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
22: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
23: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
24: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
25: Delex.it.
24: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
25: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
24: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
25: Prenota subito una prova.
24: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
25: Delex.it. delex.it.
24: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
27: Antonello Cerri suona
28: Italiamo.
29: Italiamo.
30: Italiamo.
31: Italiamo.
32: La grande festa italiana.
33: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare Black Coffee vs Lucio Dalla in Rapture, Caruso Meshup, Pino Daniele, Io So Paz, Afro House Remix e Mahmood vs Manu Chao con Tutto a Bongo Gold Meshup. Grazie ancora al nostro Antonello Ceri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Oh amici, partiamo con gli ultimi 20 minuti insieme, dopodiché arriverà Rocky Festaiolo dalle 18 alle 21 insieme a voi, ovviamente dalle 19 con Greta. Detto questo, stiamo parlando con voi al 393-7366-170 per quanto riguarda quale potrebbe essere per voi il peggior compagno di viaggio. Prima abbiamo parlato di voli, aeroplani, macchine, perché c'è stata anche qualcuno di voi che ha raccontato della macchina, ma sentiamo anche lui. Dica.
2: Ciao Alvis, buonasera da Giovannina da Jesolo e dalla grande Dina, ha detto fate Turchia.
0: Ecco, fate Turchia. Salutiamo
2: la viaggio
0: Turchia.
2: Più odioso, bene, sono tanti. Però quando io viaggio con mia moglie a fianco, cazzo, è l'incubo.
0: Benissimo.
2: Mi fa fare incidenti, devo guardare più a lei che le macchine davanti. Ciao Alvis, da Giovannina da Jesolo,
0: tu sei furbetto. Tu sei furbetto perché mentre guidi, guardi fuori, guardi e sappiamo tutti che cosa guardi. E giustamente tua moglie ti rimprovera e fa anche bene. Tra pochissimo andiamo in conclusione dell'argomento anche con la classifica cabine da incubo, che eravamo arrivati all'ottava posizione. Per quanto riguarda la settima c'è il tossitore seriale, quello che ce l'hai a fianco, quello che ti vuole attaccare una bella bronchite nonostante l'aria condizionata ti arrivi di taglio sul collo. C'è anche il maniaco del finestrino, quello che lo deve aprire e chiudere senza una logica e ovviamente ti blocca anche la luce per ore. E il mangiatore aggressivo alla quinta posizione, per poi avere il dormiglione invasivo, quello che si appoggia sulla sua spalla perché si è dimenticato il cuscino. Ma 393-7366-170, il vicino di viaggio più odioso secondo voi?
3: Radio Bella e Monella, tutta

0: Luna Pop, un giorno migliore su Radio Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento, o meglio, della nostra cabina da incubo. Stiamo parlando, no, che dal 2027 tutti quanti i voli, anche quelli low cost, tendenzialmente potrebbero darvi la possibilità di avere internet e quindi poter videochiamare per 10 ore vostra nonna, vostra mamma, vostra moglie, i vostri figli, insomma, chi cavolo vi pare e piace. Ma per quanto riguarda la classifica delle cabine da incubo, ovvero i peggiori vicini da avere a fianco mentre sei in volo, al numero 3 troviamo il super rumoroso, quello che magari ha le cuffie a palla, il video senza auricolari e zero vergogna. Ci può stare, assolutamente, magari se li hai dimenticati, però pur di ascoltare tutta la discografia di quell'artista che proprio vi sta magari sulle balle, capita assolutamente. Seconda posizione per il chiacchierone instancabile, cioè quello che si siede a fianco a voi e vi asciuga totalmente, da quando c'è il decollo a quando si atterra e voi arrivate sfiniti pur non avendo fatto tra virgolette niente. Ma il peggiore è il calciatore del sedile, quello che continua magari a spingervi con le gambe e lo schienale. Ecco, io vieni un attimo in onda, Rocky, per piacere.
1: Sì, c'è bisogno.
0: Tu quanto alto sei?
1: Un bel po'.
0: Ecco,
1: si diciamo, vede che è più o meno 1,92.
0: Ecco, tendenzialmente io sono 1,84, lui è 1,82. Vogliamo
1: 92.
0: Già. Sì, 92. No, scusami.
1: Non sbagliate su queste cose, ci tengo.
0: Noi vi vogliamo chiedere scusa per quelle volte che vi diamo le ginocchiate. È che i voli low cost sono stretti.
1: Infatti non vado più con i voli,
0: Ah, hai capito? Lui
1: non
0: va in
1: viaggio
0: business.
1: Più. Non viaggio più, basta.
0: Casco, no. Ti chiedo scusa. Allora puoi tornare lì nell'angolo a piangere.
1: Molto bene.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: zucchero, solo una sana consapevole libidine. Su Radio Bella Monella chiude le nostre due ore insieme per quanto riguarda la fascia dedicata ad Andrea e Alvise, le tre per quanto riguarda 15-18. Io ritorno domani sempre alle stesse ore, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Adesso vi lascio con Rocky Festaiolo fino alle ore 19 e poi insieme a Greta. Ciao!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
9: Sono noto per questo giovane, perché dovrai cambiare adesso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 18 e un minuto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera, prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, le parole, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. 48 nazionali presenti, da domani via i match fra Canada e Stati Uniti. Questa è le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, dico, certo.
14: Beh, ma i nostri controlli.
15: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line,
14: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Andrade.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: È permesso?
2: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a €2,19. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a €2,79. Lidl, vale davvero.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Ed eccoci qua, buonasera a tutti quanti. Salutiamo e ringraziamo Alvise che tornerà domani. Noi cominciamo.

0: Che cavolo, carichissima sei questa sera, eh? Ma soprattutto buonasera a tutti, state ascoltando sempre Radio Bella e Monella. 18 minuti, anzi 8 minuti dopo le 18, stavo già sbagliando, che figuraccia. Io sono Rocky e oggi vi terrò compagnia per un'ora in più rispetto al solito, perché sono in sostituzione di Andrea Ferrara, che tornerà comunque domani seguendo il consueto palinsesto giornaliero. Quindi dalle 18 alle 19 insieme a me in solitaria. Poi come sempre tornerà anche Greta dalle 19 alle 21 e quindi vi faremo compagnia un pochettino assieme. Sempre pieno di news, pieno di italiano, pieno di pillole, pieno di canzoni da cantare, ma soprattutto anche pieno di gossip, sì, perché in realtà Greta si sta già preparando, là in angolino che si sta preparando un sacco di cose. Volevo partire subito con il primo brano della serata, che è quello di Zero Assoluto Semplicemente, però intanto vi dico che dovete preparare subito i telefonini, subito però, perché cominciamo subito a bomba giocando per vincere due biglietti per il concerto, lo chiamo sempre ma in realtà è uno show, di Max Angioni, che sarà giovedì 9 di luglio al Castello di Udine. Quindi telefoni alla mano, il numero è sempre quello 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Perfect! Qui su Radio Bella e Monella. E certo, siamo proprio perfetti, anzi perfettissimi, e partiamo soprattutto perfetti perché si gioca per vincere due biglietti per lo show di Max Angioni in programma giovedì 9 di luglio 2026 al Castello di Udine. Vuoi partecipare? Dai, molto semplice, molto molto semplice. Com'è che si gioca? La partecipazione innanzitutto è gratuita, quindi boh, se ti fa piacere lasciare anche una piccola offerta, il link di PayPal è sempre disponibile, ma non è obbligatorio, però vabbè dai, si scherza ogni tanto. Per partecipare devi semplicemente rispondere correttamente a questa domanda, molto molto easy. Dove è nato Max Angioni? Quindi A, Milano, B, Rovigo, C, Como, D, Roma. Ripeto, dove è nato Max Angioni? Facilissima questa domanda, eh. A, Milano, B, Rovigo, C, Como, D, Roma. 393-7366-170, il più veloce che risponde a questa domanda si vince due biglietti appunto per lo show di Max Angioni, ripeto, 9 di luglio al Castello di Udine. Se non la sai, non risponde, come dice Shiva, che sta arrivando dal 2022 con Non lo sai.

0: possibilità di vincere due biglietti per Max Sangioni in programma giovedì 9 di luglio 2026 al Castello di Udine. Come si giocava? Beh, molto semplicemente, dovevate rispondere esattamente alla domanda: dove è nato Max Sangioni? Quindi avevate quattro scelte: A, Milano; B, Rovigo; C, Como; D, Roma. Che cosa avete risposto voi invece? C'è qualcuno che l'ha indovinata subitissimo, ma invece qualcun altro...
1: A Roma?
0: Non esattamente, non è proprio nato a Roma. Poi qualcuno ha scritto la seconda, però dovevate dirmi proprio il posto preciso in cui è nato e quindi avete sbagliato. Poi chi ha scritto Rovigo, chi ha scritto Roma di nuovo. Invece la più veloce che ha risposto correttamente alla seguente domanda è stata Elena.
2: Ciao, è nato a Como, Elena da Bassano del Grappa.
0: Bravissima Elena, ti sei aggiudicata questi due biglietti. Ma Elena, secondo voi è contenta? Beh, sicuramente.
2: Yeah!
0: Bravissima, bravissima, bravissima.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Brava Elena, you win. Si dice così? Sì, dai.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Superstar qui su Radio Belle Monella. Diciamo che è un brano che parla del vero valore delle persone. Una vera superstar, dice, non è chi è famoso, ma chi dà amore, aiuta gli altri e affronta le difficoltà della vita. Un brano super super figo, nuovo del 2026. Però sapete com'è, bisogna anche affrontare le vere difficoltà in diretta. La pubblicità, vabbè dai, torniamo tra pochissimo.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Bella e Monella, tutto.

0: Mi vacci piano ad aprire la nostra seconda mezz'ora qui su Radio Bella e Monella. Sì, in solitaria fino alle 19, poi arriverà anche Greta. Sì, sì, 19:21, sempre in coppia, sempre la coppia che scoppia qui su Radio Bella e Monella. Però intanto, in questa seconda mezz'ora da solo, insomma in solitaria, volevo parlarvi un pochettino dei mondiali, no? Perché inizieranno proprio oggi, l'11 di giugno 2026, con la partita che verrà giocata, anzi la prima partita, con le due squadre che apriranno appunto questo mondiale, saranno Messico e Sudafrica, allo storico stadio Azteca di Città del Messico. Tra l'altro è il primo mondiale della storia con 48 nazionali e organizzato in tre paesi diversi, Messico, Stati Uniti e Canada. Questo mondiale non porta novità solo nel campo, ma anche per arbitri e regolamento. Grazie a nuove tecnologie come il VAR e procedure aggiornate, diciamo che le partite sono molto più corrette, chiare e trasparenti, soprattutto magari a livello proprio di regolamento, sì, perché hanno messo, diciamo, delle regole veramente stranissime che riguardano agli arbitri, ai portieri, alle rimesse, ai calci d'angolo, a tantissime cose. Però ne parleremo tra pochissimo, perché adesso c'è Paolo Meneguzzi dal 2003 che arriva con Vero o Falso.
1: Radio Bella e Monella.

0: Paola Vanoni, Rossetto e Cioccolato, un remix di Pass qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo iniziato, abbiamo aperto, diciamo, questa seconda mezz'ora di Radio Bella e Monella parlando appunto dei mondiali, perché saranno startati, diciamo, inizieranno questa sera, vedendo come due protagonisti appunto il Messico, attenzione, il Messico contro il Sudafrica. Però ci saranno delle novità, dei cambiamenti per quanto riguarda, diciamo, il regolamento. Sì, ci sono delle novità abbastanza strane, però vabbè, ve ne leggo qualcuna. Per esempio, i giocatori sostituiti hanno 10 secondi per lasciare il terreno di gioco. In caso contrario, la loro squadra giocherà con un uomo in meno per un minuto. Vabbè, tanto di preparazione atletica ne hanno fatta un sacco, quindi non penso sia un problema questa cosa qui. Poi, per esempio, coprirsi la bocca durante una discussione o un confronto acceso può addirittura portare all'assegnazione di un cartellino rosso. Quindi ecco, non si potranno più insultare tra avversari di nascosto, anche perché mi stavo immaginando proprio una lite che nasce in diverse lingue del mondo. Sì, farebbe abbastanza ridere. Se ci fosse stata l'Italia avrebbero lanciato tante disco night, tante bestemmie, però meglio così da questo punto di vista. Poi ce ne sono veramente tantissime, ve ne leggo un'altra. Per esempio, i portieri non possono tenere il pallone tra le mani per più di 8 secondi e hanno 5 secondi per inviare dal fondo. In caso di infrazione, la squadra avversaria ottiene un calcio d'angolo. Ecco, da questo punto di vista qui, i calci d'angolo over 7.5 sarà la scommessa, secondo me, più giocata dell'anno. Voi non credete? Bah, sicuramente sì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Achille e Lauro, comuni immortali. E prima di concludere la nostra prima ora assieme a questo Radio Bella Monella, non possono mancare ovviamente i belli di gruppo by Robert Borillo, che stanno arrivando proprio adesso, sempre qui su Radio Bella Monella. Incredibile, vero?
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Mentre il nostro mitico De Luca, regista Andrea De Luca, se la spassa in vacanza nelle sue belle isole bonite, e noi ci occupiamo invece qui di belli di gruppo, di canzoni belle da ascoltare, da riascoltare, perché sono dei vecchi successi del passato, non vecchissimi in questo caso, perché andiamo nel 2021 con un mio concittadino, sto parlando di San Giovanni, che ci ripropone la sua Lady. E poi altro successo 2019, lui si è presentato al Festival di Sanremo, devo dire effettivamente ha spaccato, come si dice in gergo giovanile, nel nostro gergo, in questo modo. E sto parlando di Achille Lauro e la sua Rolls Royce. Buon ascolto.

0: porta un posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Rolls Royce, beato chi ce l'ha. Achille Lauro e poi Sangio col cittadino con Lady da 2021. Roby Borillo vi dà appuntamento a domani per i belli di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
2: I belli di gruppo.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 19:02 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. Obiettivo: evitare che l'inflazione esploda come nel 2022. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Al Pentagono, evacuazione in corso per problemi sulla qualità dell'aria. Diversi piani e corridoi isolati, altri in fase di sgombero. La CNN parla di falso allarme. Del Dipartimento statunitense della Difesa, in azione agenti con maschere antigas e tute di protezione chimica. Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica, è coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina, sequestrati PC e smartphone in suo possesso. Al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia D'Alpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò, lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio: Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca darà inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via i match in Canada e negli Stati Uniti. Questa le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
4: Maniaci della qualità.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In

0: salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
0: La più buona perché è mia.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Buonasera.
5: Guarda che sono in diretta da un'oretta, io ti stavo aspettando. Cioè pensavi di lasciarmi da solo anche questa sera?
4: Hai capito che senza di me la tua vita è vuota.
5: Ma in realtà ho fatto molto di meglio prima, fidati.

0: Che male c'è? Già la vita è complicata senza di te. Con me invece, cioè, in coppia siamo una roba allucinante. Diventiamo un quadruplo dei problemi, secondo me.
1: Sì, problemi sicuramente non mancano mai.
0: Va bene, ma
1: quelli
0: sì,
1: proprio.
0: Sì. Potremmo tipo fare il trend che stanno facendo tipo sui social.
1: Sì,
0: 99 problemi, ma quando ci sei te sono 100.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Sì,
0: il trend è stupendo.
1: Io direi anche 103.
0: Cioè, va bene, serenità. Anche 104, visto che ci siamo. Comunque, buonasera a tutti quanti. Io sono Rocky, lei è
1: Greta.
0: Sempre lei.
1: Noi
0: facciamo sempre compagnia fino alle 21. Prima ho sostituito Ferrara perché a quanto pare, è mancato. Non so.
1: Ma com'è mancato?
0: Dove fosse, che ne so, si sarà intrappolato in mezzo al traffico. È là che ci ascolta ancora in macchina. Non so dove sia. Però non ci importa. Chi se ne frega. Come stai?
1: Molto bene.
0: Tutto a posto?
1: Molto bene.
0: Ma infatti si vede anche perché oggi non sei truccata. Quindi
1: e
0: sei un po'
1: sono bellissima lo stesso.
0: Ma sì, ma infatti.
1: Tu guarda che è una cosa incredibile.
0: Ma sì, dai. Domani vieni truccata, però. Perché domani non ci sarò io per un'ora. Te lo ricordo già,
1: Tu non ci sei domani.
0: No, farò solamente 20-21.
1: Ah, quindi... cioè tu mi incastri in questo modo? Perché in diretta così non posso obiettare nulla.
0: Esattamente, così ti alleni anche un pochettino.
1: Perché... Ah, perché dici, visto che non l'hai mai fatto da sola.
0: Esattamente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da.

0: Scusa, Greta, scusami, ma adesso si gioca?
1: Sì.
0: Se non ricordo male.
1: Sì, giochiamo, dai.
0: E faremo un gioco veramente stupido, posso dirlo?
1: Eh beh, ci stai, è coerente con noi.
0: Esatto.
2: Ed ora, su Bella e Monella. Bella. Si gioca con
1: Lumen Festival.
0: Esattamente, che si terrà dal 18 al 28 di giugno 2026 al Campo Marzo di Vicenza. Com'è che si gioca questa sera? Molto,
1: beh,
0: molto
1: allora
0: semplice.
1: Intanto spieghiamo anche che non stiamo giocando per un biglietto, ma per un abbonamento.
0: Esatto, quindi potrete andarci quando volete. Siete liberi il 18? Ci andate il 18. Siete liberi tutti i giorni? Ci andate tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, anche perché c'è la musica, ci sono tanti artisti, c'è Marco Castello, Kay Giorgio, Marlene Kunz e tanti altri. C'è anche la stand-up comedy con Giuliano Dule, che io lo cito sempre perché a me piace tanto, devo dire.
0: Giuliano Duro?
1: Giuliano Dule.
0: Ah, ok, perfetto. Avevo capito un'altra cosa.
1: No, quello era Angelo Duro, è un altro. Vabbè, non c'è lui. Dunque, noi giochiamo appunto per un abbonamento che ti permette di accedere quando ti pare.
0: E si gioca molto molto semplice, anche perché vabbè sarete anche stanchi visto che state tornando da lavoro.
1: È giovedì
0: detto,
1: sera.
0: Vabbè dai, per oggi rifacilitiamo un pochettino le cose. Quindi, il primo che dice tramite messaggio vocale io ci vado al 393-7366-170 si vince questo abbonamento. È facile secondo te?
1: Dico che Rocky mi ha guardato con gli occhi da matto, vuole proprio sti messaggi.
0: No.
1: Mandateli!
0: In realtà a forma di cuori dovevi dire, non
1: no.
0: così.
1: Radio Bella e Monella.

0: isola veramente molto molto hippie e che si berrà tantissimi whisky a go-go è quello proprio che ha vinto per l'abbonamento appunto del Lumen Festival, certo, perché abbiamo appena giocato e Mosella Giuseppe si è appena aggiudicato questo abbonamento.
1: Ma tu dici nomi e cognomi,
0: ma
1: così,
0: certo, perché è stato il più veloce. Bravo.
1: Arriverà il giorno in cui ti metteremo in galera, Rocky.
0: Vabbè, io spero, guarda, sicuramente sarà molto meglio che stare in onda con te.
1: Non vuoi che ti venga, non vuoi che venga a portarti le arance?
0: Vabbè, se vuoi portami quello che vuoi, comunque, certo, tanto in galera penso sia tutto valido, no? Beh, puoi portare qualsiasi cosa.
1: Le lamette non credo di poterle portare.
0: L'unico che non può portare tutte le cose dentro sono io, ma te che arrivi da fuori secondo me sì,
1: Non lo so, forse rischio di poi di aggiungermi a te.
0: Anche tanto cibo, mi raccomando, perché ho sentito, perché ho degli amici che il cibo non è proprio buono.

perdonare che è una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono. Pensieri folli che si perdono, vogliamo sogni che non...
1: Ciao carissimi.
2: Ciao.
1: So, di regola non posso portarti le arance, ma da buon napoletano potevi portarti la mozzarella di bufala. Che dici?
2: Va bene
1: come trattativa. Sì. Comunque vi voglio un bene dell'anima, grazie. Adesso ho finito il mio turno di servizio e torno a casa. Ciao ragazzi.
2: Hai
1: un
2: proseguimento.
3: Ma tesoro, le mozzarelle le puoi portare quando vuoi, ma accatto tutto cose.
2: Tanto ne abbiamo già due belle pronte qui di mozzarelle.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Vuoi riempire il carrello?
14: Di più!
13: Vuoi riempire il carrello?
14: Di più!
13: Vuoi fare scorta risparmiando?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
17: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show version.
2: Hai capito, sempre parti così te comunque. Che sei strana ogni tanto, sei molto strana.
1: Tu dillo che la tua preferita era quella di Simone.
2: No, era proprio quella che non volevo dire,
1: no,
2: guarda.
1: No, era più bella, dai.
0: Bella e Monella.
2: Hai visto, abbiamo cambiato. Non abbiamo annunciato, disannunciato nessun brano, così li lasciamo lì.
1: Ma no,
2: un po'
1: sono,
2: col pallino,
1: sono
2: ecco.
1: Brani che sono talmente famosi che li sai, li conosci.
2: Bah, sì, in realtà sì, tranne quello di Simone che in realtà non l'avevo mai sentito, forse un
1: io
2: paio di volte.
1: Io c'avevo l'autografo di Simone.
2: Sì, c'ho una violetta, c'ho una violetta, va bene.
1: Ma che te lo dico? Ma non posso dire certe cose perché siamo alla radio.
2: Va bene,
1: ma
2: dai.
1: Fuori onda te le dirò tutte dentro alle orecchie.
2: Va bene, allora, visto che siamo alla radio e solitamente portiamo sempre qualcosa da raccontare, ti porto direttamente in Cina, perché in Cina hanno creato un dispositivo per baciarsi a distanza. Sembra, può sembrare stranissimo, eh. E vuoi sapere come si chiama? Si chiama
1: originale, eh.
2: Esatto, ed è appunto un dispositivo con le labbra in silicone che permette appunto alle coppie che sono lontane di baciarsi, un po' tipo in smart working. Però è molto figo perché praticamente come funziona? Tu basta che attacchi un USB che è collegato praticamente a queste labbra, lo attacchi al telefono, ok? E questo permette proprio di muoversi.
1: Quindi cioè sento proprio il movimento che sta facendo,
2: esatto,
1: la persona dall'altra parte.
2: Esattamente. E pensa che questa idea è nata a un architetto, diciamo, che durante il lockdown non sapeva appunto come fare, incontrare le coppie a distanza.
1: Che stanco di fare da sé.
2: Esatto.
1: Che si fa per tre, però ha detto,
2: esattamente,
1: sai,
2: ha detto, sai cosa faccio io? Invece di far mandare i soliti messaggi alla gente, no?
1: Invece di pagare le signorine online.
2: Esatto, ha deciso di creare queste labbra feed dove la gente si bacia e gli arriva direttamente il messaggio al proprio compagno, al proprio compagno, anche al proprio amico.
1: Può essere anche che lui avesse abusato di certe altre pratiche, a un certo punto si dovesse fermare, ha detto, devo divertirmi in altro modo.
2: Vabbè, però sai qual è il problema più grande? Che noi lo facciamo così.

0: niente, però posso dire. Baby K, Giuseppe Ferreri, avete un po' esagerato.
1: Diciamo che se dovessi fare una vacanza all'itinerario non me lo faccio fare.
0: No, però è bellissima sta canzone, roba Roma Bangkok. Anche perché siamo quasi volati a Bangkok, in realtà non tanto vicino, però da quelle zone là, quelle zone dell'est.
1: Asia, siamo, generico, Asia.
0: Siamo andati in Cina perché abbiamo scoperto che hanno creato appunto questo dispositivo per baciarci, baciarsi a distanza.
1: Diciamo anche il nome dell'inventore, Cao Xianbao.
0: Esatto, hanno creato questo dispositivo che si chiama che, cioè, io sono molto fortunato perché questo dispositivo non mi serve quando sono con Greta perché posso baciarla in diretta. Però, insomma,
1: io non commento neanche.
0: Esattamente.
1: Lasciatelo fare prima.
0: E
1: poi
0: attenzione,
1: si stufa.
0: Perché potete appoggiarci solamente le labbra, non qualcos'altro. Perché
1: ho
0: so che magari qualcuno è un po' pazzo. E posso sfuggire anche un po' di mano questa situazione.
1: È fatto a labbro, non è fatto ad altri. Ci sono le bambole per quello.
0: Vabbè, però sai che le labbra solitamente danno tante soddisfazioni, qualsiasi cosa tu appoggi.
1: Ci sono le bambole di tutte le misure.
0: Vabbè, però arriviamo al punto. Semplicemente è stata creata questa cosa qui per la gente che durante il lockdown era distante, no? Quindi non aveva possibilità di baciarsi, in poche parole. Poi hanno visto che l'idea ha funzionato, anche perché era arrivato tipo a costare 37 euro. L'hanno lanciata sul mercato e è diventata viralissima. Tra l'altro,
1: perché la gente che si fa le pipe c'è sempre, da sempre, per sempre. Cioè, voglio dire, è natura, è normale.
0: Sì, così me la copro questa.
1: Ma secondo me lo trovo adatto alla tua persona.
0: È vero, anche perché appunto sta uscendo anche in Europa, però arriverà anche in Italia, secondo alcuni esperti. Quindi non vedo l'ora, cavolo, di comprare che questo mua.
1: Poi sto mua me la presenti come la fidanzatina.
0: Ma certo, che figata. Le darò pure un nome.
1: Sì, certo.
0: Ce l'ho letto assieme.
1: Hey.
0: Incredibile.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: safe. Buona domenica qui su Radio Bella e Monella.
1: È però giovedì oggi, no?
0: Vabbè,
1: è...
0: però noi siamo gentili, vi auguriamo già una buonissima domenica. Poi o se va male sti cazzi sul tavolo dei vostri, cioè, non è mica colpa nostra.
1: No, ci mancherebbe.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Radio Bella e Monella.
12: Se luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
11: Radio Bella e Monella.
13: Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 20.
14: Radio Bella e Monella Meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bella e Monella da Emma Parigi di Trevi Meteo. Rimonta l'anticiclone delle Azzorre permettendo un miglioramento questo giovedì sul nord Italia. Il tempo si stabilizza e si fanno strada estesi rasserenamenti, ma soffia un po' di vento di bora grecale. Questo comporta temperature diurne più contenute ed anche minime. Nella giornata di domani tornerà a splendere il sole sulle nostre regioni settentrionali e le temperature massime al più rialzeranno di qualche grado. In alcune zone della pianura padana torneremo a toccare punte massime di 27-28 gradi. Ulteriore rialzo termico nella giornata di sabato. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snack.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: l'amore che provo io per te non finirà mai.
1: L'amore.
0: Esatto, non finirà mai, soprattutto in questo momento qui, perché mi racconterai un sacco di gossip come
1: Mamma, ogni sera.
0: Siete pronti? Siete collegati? Perché qui non si smette mai di parlare, soprattutto di Temptation Island, eh?
1: Perché anche oggi è uscito un video di presentazione finché noi siamo in diretta.
0: E dai!
1: Io voglio ringraziare personalmente la redazione di Temptation Island, perché non può essere una coincidenza.
0: Beh, guarda, se mi ringrazi, mi dai un muah, ti lascio andare a casa e te lo
1: dunque,
0: vai a vedere.
1: Abbiamo la quarta coppia, Christian e Soraya.
0: Ok, che sono due nuove entry, molto giovani.
1: Sì.
0: Non famosi.
1: No, beh, come
0: volta.
1: Tutti, no. Sono
0: ma sai che in realtà ho visto anche qualche famoso.
1: Ma
0: che l'avevano
1: fatto l'edizione VIP, questa non lo è. Dunque, entrambi di Roma, lei ha 23 anni, lavora nella ditta del papi. C'ha 23 anni, dice voglio uscire con le amiche, voglio andare a ballare.
0: Certo, come giusto che sia, comunque 23 anni, fare una cosa del genere, certo.
1: Lui c'ha 28 anni, lavora nella ditta del papi di lei.
0: Ah, vabbè, ok.
1: Però preferisce andare alla sagra del carciofo, che posso dire, io sto dalla sua parte. Ci vengo io alla festa del carciofo.
0: Che poi posso dire, cioè lavorate entrambi nella stessa azienda. Cioè sto qui, si è trovata l'amorosa col papi ricco e vuole pure andare a Temptation Island per litigare,
1: no,
0: ma è normale.
1: È lei che porta lui, ma la cosa
0: vabbè, certo, però lui comunque.
1: È che lui dice, non ho mai soldi per uscire, per far questo, per far quell'altro, e dice, però per comprarti la maschera di Spider-Man col telecomando che fa la faccia cattiva o buona, quello ce l'hai.
0: Che poi dice le bugie, come fanno ad avere soldi per uscire?
1: Ma
0: se...
1: io non vedo errori, cioè lui va alle sagre, c'ha la maschera di Spider-Man, io lo vorrei come amico lui.
0: Sì, anche io, però più somoroso, perché è molto più figa.
1: È bella, beh, è bella.
0: Certo.
2: Radio Bella e Monella.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Permesso? Che bel parquet!
0: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore,
0: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
0: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Deghi aprire la pagina deghi.it.
11: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi deghi solo cliccare.
11: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Deghi provare.
8: Deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
17: Gli altri

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: C'è sempre un sogno pronto a
2: lavorare meglio. Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso.
14: Gli anni.
16: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni valida fino a...

0: e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Rolls Royce, beato chi ce l'ha.
2: Achille Lauro e poi Sancho col cittadino con Lady da 2021. Roby Borillo vi dà appuntamento a domani per i belli di gruppo e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.

0: qualcosa da cantare.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
9: Bella e Monella.

0: un bel casino.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: E per...
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.